0: vida romántica. 100.9 FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?